Ma sa vede con i cibi? Che bella amica Andy, cambia anni con la bottega.